altro che no. Mi ricordo soprattutto quando non ne ho. Contasi denaro a